Sai perché quando viaggio la solitudine va via, quando canto, quando sogno la chitarra, sei tu che scorri nel mio voce, sei tu che vivi nei miei pensieri.